su ju fi tay dal moy su ju wul li de wor no ma sama genti gi man yena ma si aduna